evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già

0: En tongs, en maillot ou en terrasse, Radio Grand Lac vous suit partout.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade con il cielo ad un passo.